anche te treci, però me prime se svietnu melčki za dondola, an zmislim tisti.